0: che è impossibile essere felici nel posto più bello del mondo.
1: Sonem, el programa de música d'Apunt Radio.